0: facile che vivi qui. Invece di facile che ci vivi. Vella come gli passa a mira se mette si on. Step to the party. Style filare.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stai
1: y'all gonna be with us all night?